Ma le loro ali non sono adatte per volare. Gli angeli a Palermo sono come le orchidee. Mai più stupendi si possono scoprire solo di notte.

angelo. Si confidano con me e mi raccontano storie e segreti che io non vorrei ascoltare. Così ho scoperto molte cose che mi hanno ammalato il cuore, ma non posso parlare con nessuno. Questo mi rende molto triste. Quanto vorrei essere felice come prima. Che cosa mai devo fare? Non lo so neanch'io.